0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Francesco Napoli, 1987.
1: Ehi, amici europei, questa è musica per voi. È una musica che non invecchia mai. Sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina, Torre Rò. Il mondo, la luna, ci